0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: però. Più qualità,
1: più radio.
0: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 7 luglio si festeggia Santa Edda e San Claudio. Il proverbio del giorno è: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede, d'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue di poco spessore, preferite quelle spontanee, quelle franche, come voi.
2: Toro, con Nettuno amico potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividere intense emozioni.
1: Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la Luna in Pesci, non lasciatevi coinvolgere da una giovane di famiglia in discussione e litigi. Non potete permettervi di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada.
2: Cancro, la Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Uscite all'aria aperta con amici e familiari. Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia.
1: Leone, con l'arrivo della Luna in Ariete stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo. Godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e del vostro amore.
2: Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. La Luna in Pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.
1: Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no a quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza in un comodo punto debole, in realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Sorprenderete l'avversario.
2: Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha un'esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni. Voi non ascoltate nessuno.
1: Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi, senza però strafare. Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati.
2: Capricorno, con la Luna in Pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertite qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose. Riuscirete però ad arginare disordine e confusione.
1: Acquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchi ruggini e immotivate gelosie? Allora avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita, avrete dei riconoscimenti e gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo.
2: Pesci, riesaminando il passato vi accorgerete di avere idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti ad una data da stabilire.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
0: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
0: Più qualità,
2: più radio,
0: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 7 luglio si festeggia Santa Edda e San Claudio. Il proverbio del giorno è: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede, d'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue di poco spessore, preferite quelle spontanee, quelle franche, come voi.
2: Toro, con Nettuno amico potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividere intense emozioni.
1: Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la Luna in Pesci, non lasciatevi coinvolgere da una giovane di famiglia in discussione e litigi. Non potete permettervi di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada.
2: Cancro, la Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Uscite all'aria aperta con amici e familiari. Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia.
1: Leone, con l'arrivo della Luna in Ariete stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo. Godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e del vostro amore.
2: Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. La Luna in Pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.
1: Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no a quasi quasi vorrebbe approfittarne. Considerando la vostra titubanza in un comodo punto debole, in realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Sorprenderete l'avversario.
2: Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha un'esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni. Voi non ascoltate nessuno.
1: Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi senza però strafare. Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati.
2: Capricorno, con la Luna in Pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertite qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose. Riuscirete però ad arginare disordine e confusione.
1: Acquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchi ruggini e immotivate gelosie? Allora avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita, avrete dei riconoscimenti e gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo.
2: Pesci, riesaminando il passato vi accorgerete di avere idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti ad una data da stabilire.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stati Uniti esprimono forte preoccupazione dopo il test missilistico della Cina nel Pacifico, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina alla vigilia del vertice NATO, sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci a Monza, una raccolta fondi per dare una degna sepoltura a un senza tetto morto durante l'ondata di caldo, assolto l'imputato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare una condanna per mafia e poi in chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
2: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero. Un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
2: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis: con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 7 luglio si festeggia Santa Edda e San Claudio. Il proverbio del giorno è: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede, d'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue di poco spessore, preferite quelle spontanee, quelle franche, come voi.
2: Toro, con Nettuno amico potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividere intense emozioni.
1: Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la Luna in Pesci, non lasciatevi coinvolgere da una giovane di famiglia in discussione e litigi. Non potete permettervi di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada.
2: Cancro, la Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Uscite all'aria aperta con amici e familiari. Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia.
1: Leone, con l'arrivo della Luna in Ariete stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo. Godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e del vostro amore.
2: Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. La Luna in Pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.
1: Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no a quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza in un comodo punto debole, in realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Sorprenderete l'avversario.
2: Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha un'esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni. Voi non ascoltate nessuno.
1: Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi senza però strafare. Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati.
2: Capricorno, con la Luna in Pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertite qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose. Riuscirete però ad arginare disordine e confusione.
1: Acquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchi ruggini e immotivate gelosie? Allora avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita. Avrete dei riconoscimenti e gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo.
2: Pesci, riesaminando il passato vi accorgerete di avere idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti ad una data da stabilire.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst, capisci quello che dice?
6: roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Noi ci siamo amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni, perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti. Si entra subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che è chiamato Ubi My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto ai tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buon

0: qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancor prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona. E continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso si parla di quello che hanno in mente da SpaceX di Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Gwynne Shotwell, che è capo ufficio operativo di SpaceX, ha dichiarato che l'azienda potrebbe addirittura lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l'infrastruttura di rete o in alternativa utilizzare quella di altri operatori, diventando quindi, ecco, un mobile virtual network operator. Secondo Bloomberg, avrebbe già comunque avviato dei contatti con la Charter Communication. Come noto, SpaceX offre questo servizio di connettività, appunto, direct to call, appunto, tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Questo avviene attraverso degli accordi che sono stati sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Ecco, negli Stati Uniti gli abbonati di T-Mobile possono usare dei messaggi, email, streaming e voce anche con un normale smartphone in area che non sono coperti dalle reti mobile terrestri. Insomma, abbiamo capito che questa è una specie di scambio di favore. Insomma, SpaceX incassa una percentuale che ancora non si sa delle entrate che sono generate dagli operatori. L'azienda di Elon Musk potrebbe offrire quindi la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Ecco, non ci sono ancora dei dettagli su questa cosa, ma le opzioni, diciamo, sono due. La prima è quella più costosa, in quanto è necessario realizzare l'infrastruttura di rete o acquistare le licenze. Però ci sono, praticamente, ecco, dovrebbe diventare fra queste una specie di interscambio, come abbiamo capito. E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dopo la musica, ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che, Rocket Lab, avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta, magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Global Star. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California e, come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente. Il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è molto, molto, diciamo così, costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX. Noi proseguiamo ancora, amici, dopo questo brano, perché adesso parliamo di Apple. Secondo le fonti di Financial Times, l'Apple avrebbe avviato delle attività di lobbying per ottenere dall'amministrazione Trump il permesso di acquistare dei chip di memoria da CXMT, appunto un'azienda cinese che viene inserita comunque nella blacklist dal Dipartimento della Difesa, un po' come Alibaba. L'azienda di Cupertino quindi cerca nuovi fornitori per ridurre i costi dovuti all'attuale crisi, che avrebbe causato un incremento dei prezzi di iPad e Mac. Quindi questa questa CXMC sarebbe stata inserita nel cosiddetto elenco 1260 del Pentagono e viene quindi considerata un'azienda militare cinese perché collabora con l'esercito popolare di liberazione. Il Dipartimento della Difesa quindi non può firmare o rinnovare contratti di fornitura con aziende incluse in questa lista. CXMC doveva essere inserita anche nella famigerata entity list del Dipartimento del Commercio, ma ciò non è avvenuto per evitare delle conseguenze sui negoziati commerciali in corso con la Cina, e quindi Apple potrebbe quindi acquistare chip appunto di RAM dal produttore cinese o da sempre un'altra azienda, EMTC appunto, anch'essa inclusa in questa blacklist. Vuole però un'autorizzazione esplicita dall'amministrazione Trump per evitare rischi reputazionali, che quindi soprattutto di danni di immagine, che avrebbero un impatto sulle vendite e sul valore azionario. I tre leader mondiali del settore sarebbero Samsung, Micron e SK Hynix. Per ottenere maggiori profitti avrebbero incrementato la produzione appunto dei loro, diciamo così, memory RAM. Bene amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Poi per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato come sempre facciamo, a domani mercoledì alla solita ora. Vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 7 luglio si festeggia Santa Edda e San Claudio. Il proverbio del giorno è: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede, d'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue di poco spessore, preferite quelle spontanee, quelle franche, come voi.
2: Toro, con Nettuno amico potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividere intense emozioni.
1: Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la Luna in Pesci, non lasciatevi coinvolgere da una giovane di famiglia in discussione e litigi. Non potete permettervi di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada.
2: Cancro, la Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Uscite all'aria aperta con amici e familiari. Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia.
1: Leone, con l'arrivo della Luna in Ariete stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo. Godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e del vostro amore.
2: Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. La Luna in Pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.
1: Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no a quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza in un comodo punto debole, in realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Sorprenderete l'avversario.
2: Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha un'esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni. Voi non ascoltate nessuno.
1: Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi senza però strafare. Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati.
2: Capricorno, con la Luna in Pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertite qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose. Riuscirete però ad arginare disordine e confusione.
1: Acquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchi ruggini e immotivate gelosie? Allora avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita. Avrete dei riconoscimenti e gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo.
2: Pesci, riesaminando il passato vi accorgerete di avere idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti ad una data da stabilire.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stati Uniti esprimono forte preoccupazione dopo il test missilistico della Cina nel Pacifico, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina alla vigilia del vertice NATO, sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci a Monza, una raccolta fondi per dare una degna sepoltura a un senza tetto morto durante l'ondata di caldo. Assolto l'imputato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare una condanna per mafia. E poi in chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
2: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto nei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero. Un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
2: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: la Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin e Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis: con 3 italiani ai quarti di Wimbledon, dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli, che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Primo oroscopo.
5: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Martedì 7 luglio si festeggia Santa Edda e San Claudio. Il proverbio del giorno è: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede, d'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue di poco spessore, preferite quelle spontanee, quelle franche, come voi.
3: Toro, con Nettuno amico potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividere intense emozioni.
5: Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la Luna in Pesci, non lasciatevi coinvolgere da una giovane di famiglia in discussione e litigi. Non potete permettervi di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada.
3: Cancro, la Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Uscite all'aria aperta con amici e familiari. Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia.
5: Leone, con l'arrivo della Luna in Ariete stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo. Godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e del vostro amore.
3: Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. La Luna in Pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.
5: Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no a quale quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza in un comodo punto debole, in realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Sorprenderete l'avversario.
3: Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha un'esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni. Voi non ascoltate nessuno.
5: Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi senza però strafare. Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati.
3: Capricorno, con la Luna in Pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertite qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose. Riuscirete però ad arginare disordine e confusione.
5: Acquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchi ruggini e immotivate gelosie? Allora avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita. Avrete dei riconoscimenti e gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo.
3: Pesci, riesaminando il passato vi accorgerete di avere idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti ad una data da stabilire.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Walter Lavitola indagato come mandante nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Silfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma, nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale. Gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche. Oggi e domani il vertice NATO ad Ankara, la vigilia, il segretario generale Rutte esalta gli sforzi degli alleati sulla spesa militare. In Gran Bretagna nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il Principe Harry, e poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
2: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all'interno della alleanza. Ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l'obiettivo. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il vertice in programma oggi e domani ad Ankara. In Gran Bretagna, nuovo stop al tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il principe Harry. Il servizio della redazione.
3: È stato infatti ritirato l'invito che avrebbe consentito al duca di Sussex di soggiornare a Buckingham Palace durante la sua imminente visita nel Regno Unito. Secondo la BBC, l'offerta sarebbe stata cancellata dall'apparato della Casa Reale dopo che Harry aveva comunicato soltanto in mattinata la propria disponibilità ad accettarla, una risposta giudicata troppo tardiva per consentire l'organizzazione della permanenza. Il portavoce del principe ha confermato che l'invito è stato ritirato e definito la decisione profondamente deludente.
1: Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strada Basse del Lingotto. L'arresto è stato possibile grazie a finti complici che in realtà erano carabinieri infiltrati. I militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso all'interno dello studio il 65enne con il volto coperto da un passamontagna mentre rovistava nei cassetti della reception. L'uomo è stato bloccato prima che riuscisse a impossessarsi di denaro o altri beni di valore. Lo sport e il ciclismo. Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas. E grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi, rimane 3° in classifica generale ma a 23 secondi dal leader. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Luce Verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Per incidente sulla provinciale 335 dei Ponti della Valle, code dal bivio di Trento la Ducenta a quello di Aversa Nord verso Caserta. Altro incidente sulla Domiziana all'altezza di Monte Ruscello Sud verso Pozzuoli, immancabile la formazione di code. Congestionato anche il traffico sull'asse mediano tra le uscite di Caserta e Arzano nei due sensi. Sull'autosole in colonnamenti tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno in quest'ultima direzione. Si viaggia a rilento anche sulla statale 162 del centro direzionale dal bivio di Casoria fino alla tangenziale di Napoli. Sulla stessa tangenziale, consuete code per traffico intenso tra Vomero e Arenella verso Capo di Chino. Scendendo verso sud, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, code in entrata verso il capoluogo campano tra le uscite di Ercolano e Napoli via Ferraris. Sulla Sorrentina, incolonnamenti da Castellammare di Stabia al bivio per la A3. Congestionato anche il traffico nel nodo di Salerno sulla A2 del Mediterraneo da Baronissi all'uscita di Salerno Porto. Sempre a Salerno, code anche sulla tangenziale all'altezza di Ponte Cagnano. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, code a tratti da Cava dei Tirreni al bivio per Salerno Porto. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Come siamo

0: heaven. Come on, y'all, we got jam.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Martedì 7 luglio si festeggia Santa Edda e San Claudio. Il proverbio del giorno è: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, riuscirete a convincere una persona della vostra buona fede, d'altronde siete così trasparenti che quando fingete si vede lontano mille miglia. Non frequentate persone ambigue di poco spessore, preferite quelle spontanee, quelle franche, come voi.
3: Toro, con Nettuno amico potreste aderire ad un'associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell'amicizia e complicità di persone in gamba con cui condividere intense emozioni.
2: Gemelli, con Mercurio nel segno in quadratura con la Luna in Pesci, non lasciatevi coinvolgere da una giovane di famiglia in discussione e litigi. Non potete permettervi di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada.
3: Cancro, la Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non impigrirvi. Uscite all'aria aperta con amici e familiari. Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile creando qualche schermaglia.
2: Leone, con l'arrivo della Luna in Ariete stasera tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso che non vi vantiate troppo. Godetevi successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno del vostro sostegno e del vostro amore.
3: Vergine, l'umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. La Luna in Pesci lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po' in ansia. Con Nettuno contrario rischierete di prendere lucciole per lanterne e creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.
2: Bilancia, c'è chi ha colto la vostra difficoltà a dire di no a quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza in un comodo punto debole, in realtà state temporeggiando per mettere a segno l'azione vincente. Sorprenderete l'avversario.
3: Scorpione, una persona anziana della vostra famiglia vi ha dato un consiglio, ma non lo avete accolto. Sarebbe bene considerare chi ha un'esperienza, nonostante i vostri cari vi siano vicini e lo abbiano dimostrato in varie occasioni. Voi non ascoltate nessuno.
2: Sagittario, il momento è propizio per stringere alleanze vantaggiose e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi, senza però strafare. Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati.
3: Capricorno, con la Luna in Pesci, una giornata all'insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertite qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose. Riuscirete però ad arginare disordine e confusione.
2: Acquario, le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchi ruggini e immotivate gelosie? Allora avrete occasione di riorganizzare costruttivamente la vostra vita, avrete dei riconoscimenti e gli altri si renderanno conto quanto sia prezioso il vostro contributo.
3: Pesci, riesaminando il passato vi accorgerete di avere idealizzato fatti e persone. Questa consapevolezza vi aiuterà a non fare lo stesso errore oggi. Date la priorità agli impegni che sapete più importanti e rimandate i restanti ad una data da stabilire.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile e di un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi, accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Nuova svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagni dopo averle drogate. Ma ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio europeo il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Il servizio della redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunte autori e vittime. Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Lo sport, il calcio e i mondiali, avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
3: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
1: Nella serata italiana altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.

0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per incidente sulla provinciale 335 dei Ponti della Valle, code dal bivio di Trento la 200 a quello di Aversa Nord verso Caserta. Altro incidente sulla Domiziana all'altezza di Monte Ruscello Sud verso Pozzuoli, immancabile la formazione di code. Congestionato anche il traffico sull'asse mediano tra le uscite di Caserta e Arzano nei due sensi. Sull'autosole in colonnamenti tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno e in quest'ultima direzione. Si viaggia a rilento anche sulla statale 162 del centro direzionale dal bivio di Casoria fino alla tangenziale di Napoli. Sulla stessa tangenziale consuete code per traffico intenso tra Vomero e Arenella verso Capo di Chino. Scendendo verso sud sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, code in entrata verso il capoluogo campano tra le uscite di Ercolano e Napoli via Ferraris. Sulla Sorrentina in colonnamenti da Castellammare di Stabia al bivio per la A3. Congestionato anche il traffico nel nodo di Salerno sulla A2 del Mediterraneo da Baronissi all'uscita di Salerno Porto. Sempre a Salerno code anche sulla tangenziale all'altezza di Ponte Cagnano. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore code a tratti da Cava dei Tirreni al bivio per Salerno Porto. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle alte.

0: tempi centro-orientali dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio.

Tra qualche minuto, nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, ai mondiali avanzano anche Spagna e Belgio. Nella serata italiana altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Intanto infiamma la polemica sulle ingerenze di Trump sui vertici della FIFA. Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner. Il ciclismo, Tadej Pogacar si prende la maglia gialla al Tour de France. Questo ed altro tra qualche minuto. Restate con noi.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
2: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
1: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
3: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Biontek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogacar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogacar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime tre tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato ottavo a 4 secondi e rimane terzo in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:02.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione. Please don't stop the

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. I mondiali avanzano anche Spagna e Belgio. Nella serata italiana altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina e Egitto, alle 22 Svizzera Colombia. Intanto infiamma la polemica sulle ingerenze di Trump sui vertici della FIFA. Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner. Il ciclismo, Tadej Pogačar si prende la maglia gialla al Tour de France. Questo ed altro tra qualche minuto, restate con noi.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
2: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
1: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
3: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Biontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Bavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1 affronta il tedesco Struff. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogačar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato ottavo a 4 secondi e rimane terzo in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 5 minuti.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Noi ci siamo, amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni, perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti. Si entra subito nel vivo del programma, perché adesso, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e anche medicina e salute mentale, perché un gruppo di ricercatori dell'Università di Ottawa avrebbe sviluppato un prototipo di assistente per la salute mentale che ha chiamato Ubi My Therapist, che è stato progettato proprio per offrire un supporto più affidabile rispetto a tradizionali chatbot che sono basati sull'intelligenza artificiale. Buoni qua. È un sistema che sfrutta i sensori di smartwatch, smartphone e auricolari per individuare segnali di disagio emotivo, genera anche delle risposte grazie ad un modello linguistico integrato con delle conoscenze mediche e psicologiche. È stato testato su un gruppo di volontari, anche valutato da psicoterapeuti qualificati. Ecco, il prototipo ha ottenuto risultati sicuramente molto migliori di ChatGPT in termini di empatia e personalizzazione delle risposte. E quindi, a differenza, diciamo così, della maggior parte dei chatbot terapeutici che rispondono solo quando l'utente scrive un messaggio, il sistema sviluppato dall'Università di Ottawa adotta un approccio proattivo. Va a monitorare costantemente alcuni parametri fisiologici e vocali per poter individuare, diciamo così, eventuali segnali di sofferenza emotiva ancor prima che vengano espressi a parole. Beh, devo dire che questa è una bella cosa, quando l'intelligenza artificiale si mette al servizio, in questo caso, della persona. E continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso si parla di quello che hanno in mente da SpaceX di Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Gwynne Shotwell, che è capo ufficio operativo di SpaceX, ha dichiarato che l'azienda potrebbe addirittura lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l'infrastruttura di rete o in alternativa utilizzare quella di altri operatori, diventando quindi, ecco, un mobile virtual network operator. Secondo Bloomberg, avrebbe già comunque avviato dei contatti con la Charter Communication. Come noto, SpaceX offre questo servizio di connettività, appunto, direct to call, appunto, tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Questo avviene attraverso degli accordi che sono stati sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Ecco, negli Stati Uniti gli abbonati di T-Mobile possono usare dei messaggi, email, streaming e voce anche con un normale smartphone in aree che non sono coperti dalle reti mobile terrestri. Insomma, abbiamo capito che questa è una specie di scambio di favore. Insomma, SpaceX incassa una percentuale che ancora non si sa delle entrate che sono generate dagli operatori. L'azienda di Elon Musk potrebbe offrire quindi la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Ecco, non ci sono ancora dei dettagli su questa cosa, ma le opzioni, diciamo, sono due. La prima è quella più costosa, in quanto è necessario realizzare l'infrastruttura di rete o acquistare le licenze, però ci sono praticamente, ecco, dovrebbe diventare fra queste una specie di interscambio, come abbiamo capito. E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dopo la musica ritorniamo quindi a parlare questa volta delle big tech che in questo periodo stanno facendo, come si dice, compere. C'è un'azienda che, Rocket Lab, avrebbe annunciato l'acquisizione di Iridium per circa 8 miliardi di dollari. Obiettivo, diciamo, che non è stato comunque dichiarato, ma si capisce, è sfidare SpaceX con un simile modello di business. In realtà, ecco, è più probabile con una concorrenza diretta, magari con Amazon, che recentemente avrebbe acquisito Globalstar. Questa transazione dovrebbe essere completata entro metà 2027. Rocket Lab è stata fondata in Nuova Zelanda nel 2026, la sede legale si trova in California e, come SpaceX, ecco, costruisce razzi e motori. Il razzo Electron è stato lanciato finora 91 volte, ha portato in orbita già soprattutto satelliti di piccole dimensioni. Il primo stadio è recuperabile, un po' come il Falcon 9 di SpaceX. Neutron sarebbe, ecco, la versione più recente. Il primo lancio comunque è previsto entro fine 2026, ma potrebbe però slittare. Ecco, Iridium, dovete sapere che è stata fondata nel 98 in Virginia, negli Stati Uniti, offre servizi di telecomunicazioni con la costellazione di 80 satelliti, tutti lanciati dal 2017 al 2023. Ecco, come spiega anche il CEO Peter Beck, le applicazioni spaziali richiedono l'accesso allo spettro di frequenze, la realizzazione delle infrastrutture che è molto, molto, diciamo così, costruita un po' su base utente. Rocket Lab ha quindi deciso di acquisire Iridium, che possiede questo spettro di infrastrutture e oltre, pensate, 2,5 milioni di clienti, e offre anche un servizio posizioni, navigazione e timing alternativo al GPS. L'azienda, che utilizza anche il razzo Neutron per lanciare i futuri satelliti di Iridium, diventerà quindi un po' il concorrente, diciamo, diretto, e da qui lo si è capito, di SpaceX. Noi proseguiamo ancora, amici, dopo questo brano, perché adesso parliamo di Apple. Secondo le fonti di Financial Times, la Apple avrebbe avviato delle attività di lobbying per ottenere dall'amministrazione Trump il permesso di acquistare dei chip di memoria da CXMT, appunto un'azienda cinese che viene inserita comunque nella blacklist dal Dipartimento della Difesa, un po' come Alibaba. L'azienda di Cupertino quindi cerca nuovi fornitori per ridurre i costi dovuti all'attuale crisi che avrebbe causato un incremento dei prezzi di iPad e Mac. Quindi questa CXMT sarebbe stata inserita nel cosiddetto elenco 1260 del Pentagono e viene quindi considerata un'azienda militare cinese perché collabora con l'Esercito Popolare di Liberazione. Il Dipartimento della Difesa quindi non può firmare o rinnovare contratti di fornitura con aziende incluse in questa lista. CXMT doveva essere inserita anche nella famigerata Entity List del Dipartimento del Commercio, ma ciò non è avvenuto per evitare delle conseguenze sui negoziati commerciali in corso con la Cina. E quindi Apple potrebbe quindi acquistare chip appunto di RAM dal produttore cinese o da sempre un'altra azienda, EMTC, appunto anch'essa inclusa in questa blacklist. Vuole però un'autorizzazione esplicita dall'amministrazione Trump per evitare rischi reputazionali, che quindi soprattutto di danni di immagine, che avrebbero un impatto sulle vendite e sul valore azionario. I tre leader mondiali del settore sarebbero Samsung, Micron e SK Hynix. Per ottenere maggiori profitti avrebbero incrementato la produzione appunto dei loro, diciamo così, memory RAM. Bene, amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Poi, per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

il giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO da Ankara in Turchia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma, una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Fa ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Proprio durante la visita sono state udite esplosioni, lo hanno constatato alcuni giornalisti sul posto. Si sarebbe trattato di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note. Il presidente francese in visita nella capitale siriana nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Sara hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma e dal servizio della redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche una posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati due coniugi di Osimo, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, 41 e 38 anni. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. La coppia appare molto provata anche se illesa in quell'area e telefoni cellulari non hanno copertura di rete. Una notizia di economia in chiusura: via libera all'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, che ha approvato l'adeguamento recependo le indicazioni del Comitato di Monitoraggio della CAMIR. L'incremento pari al 5,8% rispetto alle tariffe attualmente in vigore è stato calcolato sulla base delle variazioni degli indici Istat e dell'aumento dei costi dei prodotti petroliferi registrato negli ultimi mesi. A sostenere il peso dei rincari saranno soprattutto i turisti. L'adeguamento non interesserà i residenti di Ischia, Capri e Procida, né i titolari di abbonamento che continueranno a beneficiare delle tariffe agevolate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da

0: ma su come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Le ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Ai mondiali avanzano anche Spagna e Belgio. Nella serata italiana altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina e Egitto, alle 22 Svizzera Colombia. Intanto infiamma la polemica sulle ingerenze di Trump sui vertici della FIFA. Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jimenez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner. Il ciclismo, Tadej Pogačar si prende la maglia gialla al Tour de France. Questo ed altro tra qualche minuto, restate con noi.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
2: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
1: Nella serata di ieri, altre due gare degli ottavi di finale: alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
3: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che, ad essere messa in discussione, la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione, sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gasvion, che finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Bavassori. Gli azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1, affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogacar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogacar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime 3 tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato 8° a 4 secondi e rimane 3° in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però!
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.
9: I was lying in my bed.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche. Svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Seyfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025, davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma, una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Ma ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Presente al vertice da invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La difesa antibalistica resta la principale vulnerabilità dell'Ucraina nella nuova fase della guerra con la Russia. Per questo Kiev, durante i lavori del vertice di Ankara, chiederà assistenza ai paesi della NATO. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Financial Times dopo un massiccio attacco russo contro Kiev. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, la nazionale americana è stata umiliata sul campo ed eliminata dal Belgio che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche del servizio della redazione.
2: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che, ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prevot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
1: È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Vadim Yermalayev con un ordigno lo scorso 29 giugno. La donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, un fermato e un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma e da servizio della redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche una posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati due coniugi di Osimo, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, di 41 e 38 anni. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. La coppia appare molto provata anche se illesa in quell'area e telefoni cellulari non hanno copertura di rete. Una notizia di economia in chiusura: via libera all'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, che ha approvato l'adeguamento recependo le indicazioni del Comitato di Monitoraggio dell'ACAMIR. L'incremento pari al 5,8% rispetto alle tariffe attualmente in vigore è stato calcolato sulla base delle variazioni degli indici Istat e dell'aumento dei costi dei prodotti petroliferi registrato negli ultimi mesi. A sostenere il peso dei rincari saranno soprattutto i turisti. L'adeguamento non interesserà i residenti di Ischia, Capri e Procida, né i titolari di abbonamento che continueranno a beneficiare delle tariffe agevolate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi. Facciamo colazione anche con...

Il giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO da Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto ieri sera in corso Bramante a Torino. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 113 kg di cocaina, presumibilmente destinati ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. Poi tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Proprio durante la visita sono state udite esplosioni, lo hanno constatato alcuni giornalisti sul posto. Si sarebbe trattato di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note. Il presidente francese in visita nella capitale siriana nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Sara hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. In Italia adesso c'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto ieri sera in corso Bramante a Torino. Sul posto i soccorritori di Azienda Zero. La 51enne è stata trasportata al CTO in codice rosso, trasferimento al CTO in codice giallo anche per la 23enne. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 113 kg di cocaina, presumibilmente destinata ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. La droga era stata nascosta in alcune intercapedini ricavate in un'autocisterna sottoposta a controllo a Napoli sulla strada statale 162 nei pressi del centro direzionale. Lo stupefacente avrebbe fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. In manette è finito il conducente dell'autocisterna, un cittadino lituano, dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. Tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della Società Sportiva Calcio Bari e della Società Sportiva Calcio Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Società Sportiva Calcio Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della Società Sportiva Barese. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:01.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, intenso il traffico nella zona di Napoli, code sulla tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli.

0: Marco Felice Agnano, direzione Capodichino. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, chiuse dalle 22 alle 6 di domani le rampe di ingresso di Napoli Porto, Napoli Stazione e Napoli Centro via Marina. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dalla Siria il presidente al-Sharaa accusa Israele di minare la stabilità della regione e annuncia il ritorno delle relazioni diplomatiche con la Francia. Clamoroso colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage si dimette da deputato e rilancia la sfida elettorale. In Italia il ministro Urso chiede verifiche sull'aumento dei prezzi dei voli dopo i disagi ferroviari. Chiesto il giudizio immediato per il femminicidio di Anguillara. Due tragedie sulle strade del Cuneese. Maxi sequestro di hashish a Carrara. In chiusura l'impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
2: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio agli elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
2: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti. Per l'accusa, il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
2: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il cardinale Battaglia incontra i disoccupati dopo la protesta nel Duomo. Governance Paul Manfredi e Mastella nella top 10 dei sindaci più apprezzati. Nuovo stadio del Napoli, De Laurentiis apre il confronto con Regione e Comune. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La Regione Campania ha approvato un adeguamento del 5,8% motivato dall'incremento dei costi dei carburanti e dell'aggiornamento degli indici Istat. I rincari interesseranno principalmente i turisti, mentre resteranno invariate le tariffe agevolate per i residenti di Ischia, Capri e Procida e per i pendolari in possesso di abbonamento. Si è conclusa con un incontro la protesta dei disoccupati che ieri mattina avevano occupato il Duomo di Napoli esponendo striscioni all'interno della cattedrale. Il cardinale Mimmo Battaglia ha ricevuto una delegazione dei manifestanti assicurando il proprio impegno a seguire la loro situazione e convincendoli a lasciare la chiesa dove erano presenti numerosi fedeli e turisti. Il Governance Poll 2026 conferma Gaetano Manfredi e Clemente Mastella tra i 10 sindaci più apprezzati d'Italia. Nella classifica dedicata ai presidenti di regione il governatore campano Roberto Fico si colloca al decimo posto con un gradimento del 55%, un dato inferiore rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali dello scorso anno, ma leggermente superiore a quello registrato dal suo predecessore Vincenzo De Luca nell'ultima rilevazione. Torna al centro del dibattito il progetto del nuovo stadio del Napoli. Durante la presentazione della maglia del centenario, il presidente Aurelio De Laurentiis ha invitato il presidente della regione Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ad aprire un confronto sul futuro dell'impianto. Secondo il patrono azzurro, senza uno stadio in grado di garantire maggiori ricavi, sarà difficile mantenere la competitività del club ai massimi livelli. Fico e Manfredi hanno ribadito che un eventuale nuovo impianto dovrà essere realizzato con investimenti privati. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:00.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dalla Siria il presidente al-Shara accusa Israele di minare la stabilità della regione e annuncia il ritorno delle relazioni diplomatiche con la Francia. Clamoroso colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage si dimette da deputato e rilancia la sfida elettorale. In Italia il ministro Urso chiede verifiche sull'aumento dei prezzi dei voli dopo i disagi ferroviari. Chiesto il giudizio immediato per il femminicidio di Anguillara. Due tragedie sulle strade del Cuneese. Maxi sequestro di hashish a Carrara. In chiusura l'impresa di Yannick Sinner a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Shara ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
2: Colpo di scena nel Regno Unito: Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
2: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
1: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
2: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre a 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Decisamente migliorato il traffico sulle strade della regione. Restano code nella zona di Napoli sulla tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte sulla diramazione di Capodichino. Dalle 23 alle 6 di domani chiuso il tratto tra Capodichino e inizio tangenziale verso Pozzuoli. Si lavora di notte anche sulla tangenziale di Napoli. Dalle 23 alle 6 non sarà percorribile tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli e poi tra Arco Felice e Agnano direzione Capodichino. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno chiuse dalle 22 alle 6 di domani per lavori le rampe d'ingresso di Napoli Porto, Napoli Stazione e Napoli Centro via Marina. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si

0: Prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata, solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il cardinale Battaglia incontra i disoccupati dopo la protesta nel Duomo. Governance Paul Manfredi e Mastella nella top 10 dei sindaci più apprezzati. Nuovo stadio del Napoli, De Laurentiis apre il confronto con Regione e Comune. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La Regione Campania ha approvato un adeguamento del 5,8% motivato dall'incremento dei costi dei carburanti e dell'aggiornamento degli indici Istat. I rincari interesseranno principalmente i turisti, mentre resteranno invariate le tariffe agevolate per i residenti di Ischia, Capri e Procida e per i pendolari in possesso di abbonamento. Si è conclusa con un incontro la protesta dei disoccupati che ieri mattina avevano occupato il Duomo di Napoli esponendo striscioni all'interno della cattedrale. Il cardinale Mimmo Battaglia ha ricevuto una delegazione dei manifestanti assicurando il proprio impegno a seguire la loro situazione e convincendoli a lasciare la chiesa dove erano presenti numerosi fedeli e turisti. Il Governance Poll 2026 conferma Gaetano Manfredi e Clemente Mastella tra i 10 sindaci più apprezzati d'Italia. Nella classifica dedicata ai presidenti di regione il governatore campano Roberto Fico si colloca al decimo posto con un gradimento del 55%, un dato inferiore rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali dello scorso anno, ma leggermente superiore a quello registrato dal suo predecessore Vincenzo De Luca nell'ultima rilevazione. Torna al centro del dibattito il progetto del nuovo stadio del Napoli. Durante la presentazione della maglia del centenario, il presidente Aurelio De Laurentiis ha invitato il presidente della regione Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ad aprire un confronto sul futuro dell'impianto. Secondo il patrono azzurro, senza uno stadio in grado di garantire maggiori ricavi, sarà difficile mantenere la competitività del club ai massimi livelli. Fico e Manfredi hanno ribadito che un eventuale nuovo impianto dovrà essere realizzato con investimenti privati. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

Hit Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne e in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattina si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con la prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

po' così quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: È l'una e un minuto.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.